E buongiorno, buongiorno a tutti cari amici e care amiche, siamo tornati in terra canadese, we're back, qui con La Vita è Bella, CFMU Radio, Redefining Radio in Your Community since 1978, qui con il vostro DJ Stefano. Ecco, qui è finita la pacchia, come dice mia nonna, è finita la pacchia, siamo tornati, no, ma anche felicemente in un certo senso, tornati nella propria casa, insomma, perché noi qui il Canada è la casa da 20 anni, quindi sai, alla fine si torna nella propria casuccia, nel proprio letto e tutto quanto, ci sta, però ovviamente manca anche la terra italiana, la terra della propria infanzia, gli amici, le famiglie e quant'altro, quindi come sempre però è stato un viaggio indimenticabile, dei ricordi speciali soprattutto per mia figlia di 8 mesi, che appunto ho avuto modo di in un certo senso vivere l'Italia per la prima volta. E farlo poi non si ricorderà lei, ma sicuramente ci ricorderemo noi che gli stavamo vicino. È stato davvero davvero speciale, quindi si è tornati, insomma. Mi sono perso qualche partita di calcio, poi il nostro Canada purtroppo è uscito ieri, ma che vuoi fare, noi andiamo avanti, non ci fermiamo, perché abbiamo ancora tutta l'estate davanti, o quasi tutta, perché alla fine l'estate è cominciata una settimana e mezzo fa, ufficialmente parlando, e quindi ne abbiamo ancora un paio di mesi come minimo, poi quel caldo torrido che ci siamo beccati anche noi in Italia, già ci ha seguiti anche qui in Canada per una settimana, però adesso dovrebbe esserci una tregua, ne parleremo durante il programma, parleremo sicuramente di vari argomenti, ma senza ulteriori indugi, noi come sempre allacciatevi le cinture di sicurezza, perché si parte sul treno della musica. Pinguini tattici nucleari, scusa, lo sento, tutte le lingue ci abbiamo, oh, state con noi.

Canzone d'amore, questo è Geolier, come avete capito, napoletano doc, grande rapper napoletano, tra i più popolari in questo momento, ha avuto un'importante collaborazione anche con 50 Cent recentemente, sta andando davvero davvero forte e lui vuole puntare tutto su Napoli, sul napoletano. Infatti nel 2027 vuole solo fare concerti a Napoli, le canzoni le canta napoletano, eppure stanno spopolando in tutta Italia e oltre, anche qui ad Hamilton, insomma, in Canada. Quindi complimenti a lui. Mentre prima abbiamo ascoltato i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. Eccoci qua, ritrovati di nuovo in studio. Allora, di cosa parliamo quest'oggi? Allora, innanzitutto estate, l'ho già detto, il caldo, a parte che oggi sta un po' meglio, ma il caldo fa venire voglia di rinfrescarsi, di buttarsi in acqua, insomma. Che facciamo? Non parliamo delle spiagge più belle d'Italia? E dai, un viaggio da nord a sud, quasi 8.000 chilometri di costa, il paese italiano offre alcune delle spiagge più spettacolari al mondo, ognuna con un carattere unico. Partiamo dalla regina, in un certo senso, dalla Sardegna, dove si trovano autentici paradisi naturali come la Pelosa, famosa per la sua sabbia bianchissima e l'acqua cristallina dai colori caraibici, alla Cala Colorizzè, patrimonio naturale raggiungibile solo a piedi o via mare, considerati da molti una delle spiagge più belle del Mediterraneo. Poi ci spostiamo in Puglia, dove troviamo la Baia dei Turchi, immersa nella macchia mediterranea, le acque turchesi di Pescoluse, conosciute anche come le Maldive del Salento. La Sicilia non è da meno, la spettacolare Scala dei Turchi con la sua scogliera bianca a picco sul mare regala uno dei panorami più iconici d'Italia, mentre la riserva naturale dello Zingaro offre calette incontaminate immerse nella natura. Anche la campagna custodisce vere meraviglie. Sulla costiera amalfitana la spiaggia di Marina Grande è tra le più fotografate al mondo, mentre proprio più a sud la baia di Ieranto regala un'esperienza più tranquilla con una vista mozzafiato sui faraglioni di Capri. Risalendo verso nord troviamo la Liguria, dove con la splendida Baia del Silenzio, perfetta per chi cerca relax e romanticismo, e il Friuli Venezia Giulia con la suggestiva Baia di Sistiana, incastonata tra le falesie del Carso. La vera ricchezza d'Italia però non è soltanto la bellezza delle sue spiagge, ma la loro incredibile varietà. Infatti ci sono lunghe distese di sabbia dorata perfette per le famiglie, piccole carette raggiungibili solo in barca, scogliere spettacolari per gli amanti dello snorkeling e baie nascoste dove il tempo sembra essersi fermato. Qualunque sia la destinazione scelta, una cosa è certa: il mare italiano continua a essere uno dei tesori più preziosi del nostro paese e una delle ragioni per cui milioni di persone da tutto il mondo scelgono ogni anno di trascorrere le proprie vacanze in Italia. Voi invece, secondo me, qual è la spiaggia italiana che più vi è rimasta nel cuore? Magari quella che avete trascorso da bambini le vacanze, oppure dopo con una persona speciale, oppure quella, non so, più avanti con gli amici e quant'altro, chi lo sa. Ogni spiaggia ha un suo valore e ha un suo ricordo, quindi sono belle belle tutti. Per me ovviamente ho ricordi molto belli in Emilia, nella Romagna, nella zona Rimini, queste spiagge lunghe da i bambini, insomma, è perfetta, puoi correre dove vuoi, sono un sacco di ricordi, io che sono cresciuto

provincia di Como, l'Emilia molto più vicina, quindi si va spesso, poi Jesolo in Veneto è un'altra molto richiesta, Caorle è un'altra zona molto popolare, o la Liguria come è detto quest'oggi, quindi al nord più di che altro Liguria, Veneto, Emilia sono le più vicine, però ragazzi andando più giù, vabbè, essendo anche mezzo marchigiano, San Benedetto del Tronto, ma come fai a non amare quel lungomare, quelle camminate, quel gelatino, uno spettacolo davvero, ci sono delle infrastrutture incredibili, mentre scendendo verso sud si ha più natura, si ha più come sembra quasi, come abbiamo detto poc'anzi, sembra quasi che il tempo si è fermato, queste aree davvero pristine, nel senso che sono acque pulitissime, cristalline, e davvero ti viene voglia di buttarti, di rimanerci per il resto della settimana, insomma. Quindi poi, per non parlare della Sardegna, che io purtroppo, ahimè, non ho mai avuto il piacere di visitare, però ragazzi, la Sardegna, come ho già detto, è la regina, e quindi non si scappa, e non tutte sono, come si dice, costose, quindi ci sono modi. Poi ne parleremo più avanti nella componente inglese. We'll talk a little bit about some of the award-winning beaches, and you'll find out that Sardinia is up there. Va bene, dai, un'altra piccola pausa musicale. Lo facciamo. Oh, stiamo parlando di mare. Che facciamo? Non parliamo di sapore di sale, Gino Paoli. E dai, buttala dentro, via, state con noi.

abbronzatissima, e magari lo siete anche voi abbronzati, ha fatto un bel sole insomma, quindi mi raccomando, mettete la crema solare, non un conto abbronzarsi, un conto bruciarsi, anzi, quindi mi raccomando, mi raccomando. Welcome back everyone. Allora, oggi voglio anche parlare in qualcosa di unico, nel senso quasi psicologico, medico, insomma, la sindrome di Stendhal. Ecco di cui voglio parlare, perché magari voi vi è passato, soprattutto in Italia, vedete questi edifici, queste opere d'arte, questi monumenti, questi paesaggi che proprio vi tolgono il fiato, insomma. Ecco, pensate, cos'è questa sindrome di Stendhal? Un fenomeno psicologico in cui l'esposizione, come detto, opere d'arte, luoghi di eccezionale bellezza, può provocare sintomi come battito cardiaco accelerato, vertigini, senso di smarrimento, emozioni incontrollabili e addirittura nei casi più estremi persino svenimenti o allucinazioni temporanee. Il nome deriva dallo scrittore francese Stendhal, che nel 1817 raccontò di essersi sentito sopraffatto dalla visita alla Basilica di Santa Croce di Firenze, bellissima Firenze, dove sono sepolti grandi italiani come Michelangelo, Galileo Galilei, Niccolò Machiavelli. Il termine però è diventato famoso negli anni 80 grazie alla psichiatra italiana Graziella Magherini, che lavorava all'ospedale di Firenze. Dopo aver osservato decine di turisti colti da improvvisi malori davanti ai capolavori della città, descrisse questo particolare insieme di sintomi che da allora porta il nome di sindrome di Stendhal. La comunità scientifica continua a discutere, alcuni esperti la considerano una vera e propria sindrome, mentre altri ritengono che si tratta di una reazione emotiva estrema favorita dalla stanchezza, dal caldo, dal viaggio, dall'intensità dell'esperienza vissuta. Insomma, in ogni caso, Firenze resta la città più spesso associata a questo fenomeno. Del resto, passeggiare tra gli Uffizi, il Duomo di Firenze, il Ponte Vecchio, la Basilica di Santa Croce, come abbiamo detto, significa essere circondati da uno dei più grandi capolavori della storia dell'umanità. Voi invece vi è mai capitato di sentirvi un po' così emozionati davanti a un'opera d'arte, un panorama, un luogo speciale? Insomma, capita, sicuramente capita. Firenze, come abbiamo parlato proprio poc'anzi, era chiusa in una capsula del tempo, perché sembra proprio di essere nel periodo del Rinascimento. Stiamo parlando del 1200-1300, quasi 1000 anni fa, ragazzi, e siamo ancora lì, praticamente quasi tutto è rimasto come era, ed è tanto, le emozioni sono davvero forti, e chissà, che vi auguro mi auguro che la sindrome di Stendhal non vi succeda, perché non è che uno vuole andare dal dottore così, no? Però è davvero incredibile poter in un certo senso sentire questi tipi di emozioni forti, no? Quando si ha davanti, innanzi, tanta bellezza. Proprio questo ci rende fieri in un certo senso, perché appunto deriva appunto da una città italiana, soprattutto, come detto, quella di Firenze. Va bene, noi andiamo avanti veloci. We're gonna take another music break, we're gonna move on to our English portion, mi pare, no? Yeah, we're gonna move on. No, c'è un'altra ancora, ma va. No, we're gonna move to the English portion after this. Pian pianino ci spostiamo. E che dire, noi andiamo ancora con la nostra estate, lo facciamo con Jovanotti, l'estate addosso, ce l'abbiamo proprio addosso, ragazzi, it's on us. Più che on us, ce l'abbiamo proprio, già passata, comincia, no, passata, è già cominciata, mi raccomando, godiamocela, vai con Jovanotti.

ma fin tanto lascia qua, altrimenti stasera ti calzona, madre! Cosciame, pollame, mo e ci è!